0: di giù di lei, giù di lei, giù di lei, giù di lei, è di giù di lei, giù di lei, lei di qua, giù di lei, giù di lei, è di giù di lei, giù di lei, giù di lei, giù di lei, giù di lei, giù di lei, giù di lei, giù di lei, giù di lei, giù di lei, giù di lei, giù di lei, giù di lei, giù di lei, giù di lei, giù di lei, è di giù di lei.
1: Ah ah ah ah, no way, no way. Ma se uomo
2: lo parla, ma uomo è mi tocca. Questi se qui di me non tocca. Il bello è che non mi tocca. Rocca di papà, ho come le domande.
3: It's me, the individual running the game, physical. I'm here to open my mouth again and yeah, spiritual, to speak from my heart. Let you know where they been me, as people they find bites and talk about me up in this industry. Where them been day when I they speak for mechanics and shoemakers, and they talk around the subject like our lawmakers. Before I dropped the head, the industry was messed up. Fakers they rule, my real rappers, them they stressed up. Nobody did a damn thing until I came through. I cleared the whole area, now real rappers have a say too. Now people they listen to them, come for our shows and clap for them. Some they take them to the next level with hip hop forums. From Nigeria, the world only know Juju, Fuji and Afrobeat. But we all know hip hop is running the streets. Waiting will make them know where your music come from. In the long run, now the fusion of grammar and slang.